밀화물수 산오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오
볼 거다. 사랑 이야 내 사랑 이루구나. 사랑 이루구나. 사랑이지야. 네가 무엇을 먹으려느냐. 동굴 동굴 동굴 소박 옷꼭지 때 바지고서 신랑은 발로 내버리고 강릉 백청을 따라보아 붉은 점 한 점 멀지 먹을라느냐. 시금 털털게 살고 애기 사는데 먹으려느냐. 쪽 빨고 탁 뱉으면 껍